ma questo non sarà senza vendetta. No, no, su lui avrò lo sguardo e dal signore.